0: Questa è la versione originale, poi ripresa da molti altri artisti, di Gimme Gimme Gimme degli ABBA. E prima ancora lui, Leroy Gomez, con Santa Smeralda, la formazione e Don't Let Me Be Misunderstood. Ancora una piccola pausa, pochi minuti, e torniamo noi degli anni 80 con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e

80 Festival qui su Radio Company, la domenica mattina. Ancora buona giornata a tutti quanti voi sparsi all over the world, e risentiamo anche un pezzo per Morris White e la sua formazione di Earth, Wind and Fire. Ovviamente, visto il mese, non poteva mancare settembre. Subito dopo, la regina della disco music, Gloria Gaynor. Questo pezzo risale agli anni 70, The Never Can Say Goodbye.

canzone ripresa splendidamente anche da Jimmy Somerville, questa Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor, e prima ancora September, Do You Remember September di Earth, Wind and Fire. Le mani ora vanno al cielo per ballare insieme gli Opus, Life is Life, e poi un pezzo completamente strumentale che però ha fatto la storia della musica rock, Duke of Burlington, The Flash.

0: Duke of Ballington dei Flash. Se ricordate, Ballington erano anche dei calzini che andavano molto di moda negli anni 80, e prima ancora abbiamo sentito Life is Life degli Opus, tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival, let's go! 80 Festival.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Chiudiamo così il nostro 80 Festival in questa domenica mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie al nostro DJ M, il nostro Martino, che ha mixato i successi marchiati anni 70-80 di questa puntatona. Vi lascio con Stefano Ferrari, la Company Hit, e subito dopo questa mattina vi ricordo c'è anche lei, Michela J con Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: 16.
1: Oh, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: di questa settimana su Radio Company.
1: Amiche e amici di Radio Company, buona domenica, ben trovati e benvenuti qualche istante dopo le 8, come al solito al dì di festa, quindi alla domenica c'è l'appuntamento con la nostra classifica ufficiale che si chiama Company Hit e che vi regala nelle due ore che abbiamo a disposizione le prime 30 posizioni di una classifica che ne menziona in realtà al nostro sito www.radiocompany.com la bellezza di 50. Noi ascoltiamo le prime 30 più eventuali nuove entrate al di fuori della top 30, oggi ce ne sono addirittura 3. Intanto salve a tutti, buona domenica, buon 20 di settembre, ben trovati da Stefano, mancano poco più di 3 mesi a Natale, ve lo dico. Salve a tutti da Stefano Ferrari, saluto invece DJM che si occuperà della regia. Oggi avremo anche una nuova numero 1,

si intitola Detto tra noi, il singolo di Marika Jan, che è la prima nuova entrata di oggi alla posizione numero 45. Andiamo avanti di 4, perché alla 41 andiamo a sentire invece la seconda nuova entrata di oggi. È il ritorno in classifica per

0: torno da te.
1: Si intitola Ragazzino, la canzone di Fred De Palma che alla posizione numero 41 è la seconda nuova entrata di oggi. La terza, al di fuori dalla top 30, è proprio un pelino al di fuori, perché stiamo parlando della posizione numero 31, è il nuovo singolo di J-Ax che però sentiremo tra poco.
2: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

Come promesso, siamo ripartiti con la terza nuova entrata di oggi, alla posizione numero 31, J-Ax con la title track del suo album, e cioè Vita, Morte, Miracoli. Terza new entry delle totali 5, lo ricordo. Entriamo allora nella top 30, saltando però la posizione numero 30 dove c'è Francesco Gabbani con Summer Funk. Alla posizione numero 29 andiamo a scoprire la quarta nuova entrata di oggi. È il ritorno in classifica anche per Laura Pausini.

Raff, che tra l'altro è, se non la mia preferita, insomma, ci va molto vicino. In ogni caso, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Il pezzo di Raff, ripreso da Laura Pausini, che entra alla posizione numero 29 della nostra chart ed è la quarta nuova entrata di questa domenica. Alla 28 vi segnalo Ariete e Angelina Mango, che invece entravano 7 giorni fa con Che Bella

Uno dei pezzi più ballati dell'estate 2026, Talk to You, meno 5 oggi per Another, 54 Ultra alla 27. Attenzione, posizione numero 26. Andiamo a scoprire la quinta, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. Nuovo singolo per Miley Cyrus. Let's go.

0: È domenica e cosa si fa la domenica dunque in compagnia di Domenicando? Sentiamo!
1: Ciao, sono Paola da Rovigo. Allora, ieri sera ho avuto 10 bambini per il compleanno di mio figlio.
0: Sì?
1: Hanno fatto una pizzata, bambini tra da 8 anni. E adesso si sta pulendo cucina, casa. Evviva! Ciao!
0: Va bene, quindi pulizie della casa per quanto riguarda questa giornata. Beh dai, però 10:30 secondo me, adesso non so quanto tempo ci voglia ancora, però puoi ancora goderti il resto della domenica, dai. Perché adesso mi manda una foto con cioè come è ridotta la casa, esatto. No, va bene, comunque è importante si siano divertiti, Pava, e anche voi magari. Va bene, 333-2688-688, dunque tra poco ritorno con i vostri messaggi, Domenicando.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
10: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
9: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: Ancora una buona mattinata. Allora, volevo salutare velocemente Maurizio, che è al lavoro, fa parte della categoria di chi ci ascolta in questo momento ed è super attivo e dice fino alle 14 in compagnia di Radio Company. Una buona giornata, una buona giornata anche a te. E poi c'è un PS, attenzione, perché ultimi 10 giorni di calendario, ma 8 di lavoro e poi pensione. Viva, bravo Maurizio, meritato traguardo, bravo bravo bravo bravo. Quindi ci sentiamo ufficialmente, ci mandi un messaggio quando sarai in pensione. Ah, quindi manca poco poco poco, è un sogno per molti ascoltatori e ascoltatrici in questo momento, soprattutto i più giovani. 333-2688-688, dunque sentiamo la vostra voce, ci siamo.
1: Ciao Michela.
0: Ciao.
1: Da quanto tempo non ti sentivo.
0: Bentornata.
1: Mattina, io sono poco alla radio, comunque adesso sto andando a Verona per un compleanno e buona domenica a tutti, ciao.
0: Una buona domenica a te, allora è una buona giornata in quella di Verona. Poi vedo anche le vostre foto, attenzione, di come è messa la casa in questo momento. Però devo dire, ecco chi ci scrive, ecco la mia domenica, stamattina pulizia e pomeriggio lavoro. Quindi insomma la giornata oggi proprio, non vedi l'ora secondo me che arrivi questa sera per buttarti in divano oppure a letto, e immagino un po' la sensazione che provano molti. Però devo dire una cosa, amica, sì è un'amica che ci ha scritto. Sì, se vi va anche firmatevi, così vi salutiamo nella nostra mattinata. Devo dire che sei a buonissimo punto, cioè una casa così è già perfetta, linda, ma manca veramente pochissimo. Quindi hai iniziato prestissimo oppure ti stai mettendo a riordinare adesso? Comunque brava, perché mi pare ben ordinata. Allora, detto questo, vedo altre foto, che è bello che state condividendo le foto della vostra disperazione con me, che poi il mondo si divide in questo momento, il mondo di WhatsApp di Company si divide tra foto di chi è alle prese con le montagne di cose da fare in casa versus chi è a piedi all'aria, oppure vi ricordate le famose gambe a booster, che andavano fino a qualche tempo fa? La regia mi guarda male. Le gambe a booster era un trend, insomma una cosa, adesso se ne vedono molto meno, che andava tempo fa, dove le foto praticamente venivano fatte con un primo piano delle gambe messe, cioè tipo così, no, a booster tipo, e poi un bellissimo panorama che può essere mare, piscina, è quello che è, come sinonimo di relax. Pensa quante cose ti insegno questa mattina. Va bene, vedo che stanno arrivando altri messaggi, vi ricordo che potete raccontarci anche insomma dove ci state portando, cosa stiamo facendo effettivamente virtualmente con voi in questa mattinata. C'è il nostro numero che è il

0: Beach nella mattinata di Radio Company. Ancora una buona giornata da me, Michela J, in questo 20 settembre alle 10.47. Gli amici e le amiche di Radio Company che combinano cosa fanno, dove ci stanno portando con loro. E allora saluto Titti di Trieste. Buongiorno Jay, mi scrive: ti ho scritto quest'estate mentre con mio marito Giorgio eravamo in giro per il mondo in vacanza. Oggi siamo in castigo, tra virgolette. Ho detto: ma è successo che siete in castigo? Dice: lui a lavorare, io bloccata a casa a fare cambio stagione. Meno male che ci sei tu a farmi compagnia. Ma grazie Titti, ti faccio compagnia ben volentieri. Ora non posso darti una mano col cambio stagione, però dai, ma tipo che previsione c'è? Cioè a che punto sei? Così, un grande punto interrogativo. Comunque dai Titti, buona giornata, buona continuazione. E poi ancora vado, sempre chi ha le prese con le faccende domestiche, attenzione, mi manda una foto: pulizie vetri. Ah, in quanti stanno rimandando la pulizia vetri, in questo momento si sentono un po' colpevoli inside, colpevoli dentro. Allora mi scrive: ciao, oggi va così, solo stamattina però, perché oggi giretto in scooter direzione mare, quindi diciamo prima tra virgolette il dovere e poi il piacere, come ci insegnavano una volta. Mamma mia, mi sento vecchia quando ho iniziato a dire una volta. E poi un'altra cosa che ho iniziato a fare e non ero consapevole: cammino sulla strada, per la strada, ok, marciapiede eccetera eccetera, guardo e poi mi accorgo di fare il famoso gesto dell'incrocio delle braccia dietro la schiena, e lì è finita, è il mio nuovo mood ultimamente. Vabbè, cercherò di farmene una ragione. Poi non ho mai capito perché in automatico dopo una certa età le braccia ti vadano dietro incrociate. Vabbè, 333-2688-688, torniamo tra poco.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

Alfa, buon vento, questa è Radio Company, la vostra mattinata. A proposito di quello che state facendo, dove ci state portando in questo momento, allora saluto i nostri amici Giulia e Andrea che sono in direzione centro commerciale in questo momento e poi vanno a fare una passeggiata per il villaggio delle zucche di nonno Andrea. Vi ascoltiamo sempre, un abbraccio a voi Giulia e Andrea, una

0: rifarci anche bene gli occhi, devo dire. Allora, tantissimi altri messaggi stanno continuando ad arrivare. Io lo ricordo, cioè, suona un po' come minaccia, io lo ricordo, no. Potete anche inviarci, ovviamente, e farci sentire la vostra voce con un bel messaggio WhatsApp vocale al 333-2688-688. Nel frattempo sono le 11 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, 2-2 spettacolo tra Roma e Inter. Dopo l'omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano, decidono le doppiette di Coné e Lautaro. Dopo 5 giornate, giallorossi e nerazzurri mantengono il comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio vincente a Venezia. Parola a Gasperini e Chivu.
3: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
4: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, c'è da lavorare ancora e bisogna migliorare in tutto.
2: Alle 12.30 si riparte con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 il gran duello tra Juventus e Atalanta, mentre alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. MotoGP, alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria, in pole Martin in sella all'Aprilia, lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti a Marquez e Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta, in testa fino a 3 giri dalla fine. Europei di volley, alle 21 l'ottavo di finale tra Italia e Danimarca in quel di Torino. In caso di successo gli azzurri sfideranno ai quarti Grecia o Finlandia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Don't stop, e infatti non ci fermiamo nella mattinata firmata Radio Company in questo 20 settembre. Ancora un buongiorno, una buona domenica e un buon weekend, perché certo ce lo viviamo fino alla fine, la grande, questo weekend. Allora direi di far sentire la vostra voce, che dite oltre alla mia? Vai, sta arrivando, se chi c'è.
1: E oggi si va a fare servizio volontario,
0: sì,
1: presso lo stand della fiera, 101esima fiera di Livorno del Gheddo, in provincia di Rovigo.
0: Una buona giornata a te, un grande abbraccio. E poi vado a salutare anche Adriano, che dice: ciao Michela, oggi riposo a casa, qualche faccenda, e poi vediamo se nel pomeriggio mi viene voglia di fare un po' di giardinaggio. Ciao, buona radio, una buona giornata a te, caro Adriano. Va bene, dai, ci sta. Intanto vedi un attimo come va. Poi se nel pomeriggio, dopo il riposino, eccetera, eccetera, voglio fare giardinaggio.

0: poco. Andremo anche ad inoltrarci, perché qualche messaggio mi ha dato un bello spunto. Ok, visto che molti state sistemando casa in questo momento, anche se devo dire che le foto che mi state mandando, la casa è già sistemata. Quanto bravi siete, brave siete. Va bene, ne parliamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: stiamo venendo con voi o stiamo facendo che cosa? Sentiamo, vai.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: La mia bimba stamattina stiamo andando a Cazzago di Peniga perché il papà ha una gara di bici e stiamo andando a tifare per lui.
0: Bella, dai, poi fatemi sapere come va allora, grandi. E poi vado, sì, a salutare anche Cristina, la cuoca, che mi manda delle foto molto invitanti. Attenzione, dice mattinata impegnativa, ospiti in arrivo. Ah, che bene che si mangia sempre a casa tua però, Cri, eh. Solo in due occasioni, mi pare di capire, in questi anni, in queste domeniche. Ah, una volta sei andata fuori, un'altra volta non mi ricordo cosa c'era, eri in vacanza probabilmente. Però per il resto, diciamo, quindi domenica, grande Cristina, perché ci delizi gli occhi effettivamente. Vedo tanti altri messaggi che stanno arrivando, quindi io farei così: ci prendiamo assieme un caffè virtuale, qualcosa, magari qualcuno ne sta approfittando per colazionare veramente tantissimo e tardissimo, e anche tantissimo, perché no, sei la domenica magari, no? Ma di solito che tempo riuscite a prendervi effettivamente la domenica? Cioè, nel senso, per voi non cambia nulla, quindi magari se durante la settimana dedicate 10 minuti anche la domenica, oppure siete tra quelli che quando hanno il giorno libero, indipendentemente che sia domenica, perché sappiamo che molti lavorano, quindi molti col cavolo, insomma, diciamo, libera la domenica, magari hanno libero il martedì, il giovedì, il venerdì, non lo so, e quindi magari hanno la possibilità di prolungare un pochino di più il momento, oppure no, ormai siete talmente tanto abituati che non ci fate neanche caso, e quindi insomma sempre quello è il tempo che dedicate. Così è un'idea che mi sto facendo io nel frattempo. Vedo, vabbè, adesso mi stanno mandando tutti i piatti, però sai che fame fate venire a questo, oggi 21 333 2688 688. Dunque continua la nostra mattinata in arrivo, madame.

0: Radio Company. Spot. Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

in cui si trova, e devo dire che fortunatamente cos'era? Allora devo indovinare qual è lo sport. Aspetta, la regia mi fa i trabocchetti oggi. Allora, può trattarsi di mare?

Voi, no, no, no, aspetta, fallo risentire. Fammi risentire il coso, lì, il suono che stai facendo, riproducendo. Fermi. Allora, chiedo un primo indizio. È relativo a uno sport? No, non c'entra niente. Allora la folla che c'è. Ah, ok, alla gente. Ah.

perfino, ok? E sapete distinguere, sentendo qualche secondo di uno sport in sottofondo, di che sport si tratta. Lanciatevi, buttatevi, non si vince nulla, ma si vince il fatto di aver detto sì, ce l'ho fatta, domenicando ho indovinato questa cosa, il mio orecchio è ancora ok e top. Sentiamo qualche secondo, vai! Di che sport si tratta? Magari ci avete anche giocato. Do un piccolo indizio, magari anche d'estate. Ve la butto lì. Vediamo in quanti la indovinano. 333-2688-688. Nel frattempo, a proposito di sport, velocemente ricordiamo gli appuntamenti di questa quinta giornata di Serie A in diretta.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: sentito per caso dalla regia. Lo faccio io, aspetta, vado a recuperare subito gli attrezzi del mestiere. Allora, intanto vado a salutare Roberto di Treviso e tutti gli amici e le amiche di Radio Company che hanno partecipato e hanno indovinato. Allora, Roberto dice: ciao Michela, come va? Bene, grazie. Allora, mi sembra sia ping pong. All'inizio pareva basket, ma il rimbalzo della pallina è diverso. Bravo, quindi infatti la soluzione era proprio quella. Nel frattempo io saluto anche, oltre a te caro Roberto, eccolo qua, questo era il suono. Saluto Gioia di Rovigo, Simone dalla provincia di Verona, Gianluca e tutti quelli che hanno partecipato, ovviamente, così perché sondavamo per l'appunto come stava messo il vostro orecchio per riconoscere i suoni, e devo dire che siete stati bravissimi. Saluto tutti quelli che hanno partecipato. Ovviamente io mi fermo qui per quanto riguarda questa domenica. Da Michela J per oggi è tutto, vi mando un grande abbraccio e una buona ripartenza per quanto riguarda la giornata di domani. Ciao da Michela J.
1: Radio Company Time.
0: 13 un minuto.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Millennium Mix. I successi del millennio.
5: Ma buongiorno amici e amiche, si sono fatte le 13, si è fatta domenica, finalmente oserei dire, comincia quindi, anzi ricomincia il nostro appuntamento fisso settimanale del Millennium Mix. Io sono Giulia Pego.

0: 2000 fino ad oggi. Cominciamo subito, amici, lo facciamo con i primi tre dischi di oggi. Il primo, quello di una voce giovanissima, a gennaio 2026 ha pure vinto il suo primo Grammy e quindi giustamente la mettiamo come prima di oggi, la celebriamo. Lola Young con Messi, subito dopo The Roots con The Seeds e chiudiamo la prima traccia con Britney Spears Stronger.
1: Radio Company Millennium Mix.

0: ballerina Britney Spears con Stronger, colei che chiude la prima traccia di oggi. Ci fermiamo già qualche istante, prima pausa del nostro Millennium Mix, però torniamo tra pochissimo, la musica è ancora molta, tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici, una buona domenica da me, Giulia Pego, da DJ Nick e da Mauro Tonello. State ascoltando Radio Company, questo è il Millennium Mix. Ricominciamo subito.

fatte debuttare subito nelle migliori classifiche mondiali, pezzo del 2023, si chiama Lottery. Subito dopo invece Bizarrap e Daddy Yankee con la Bizarrap Music Session volume 66, poi Beyoncé con Break My Soul, subito dopo Lady Gaga Stupid Love e chiudiamo con Robin Thicke Blur Lines. Radio Company, Millennium Mix.

0: Millennium Mix. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Scavallate le 13.30, amici, ancora buongiorno, anzi ormai buon pomeriggio da Giulia Pego, da DJ Nick e da Mauro Tonello. Un'altra mezz'oretta di fronte a noi, quindi ricominciamo subito con la prossima traccia. 5 dischi mixati, tutti dal 2020 in poi, il primo dal 2024, quello di Eva Max, si chiama My Oh My. Poi invece dal 2020 Elodie, Guaraná. Poi andiamo con un paio di dischi, tutti e due dal 2021. Prima gli One Republic con Run, subito dopo Purple Disco Machine e Ailar con Dopamine, per chiudere poi al 2020 con The Weeknd e Ariana Grande, Save Your Tears.
0: Radio Company, Millennium Mix.

chiusura del nostro Millennium Mix, amici. Abbiamo fatto come sempre una puntata allegra, scoppiettante, bella. Ma adesso che fai? Vuoi non concludere in bellezza? Vuoi non bilanciare le tue emozioni e farti un bel piantino? Oggi, se non l'avevi ancora fatto, bene, la prossima traccia comincia con il re dei piantini. Tra l'altro un titolo bello allegro, ti

0: Rotonello dalle 13 alle 14. Vi lascio ovviamente in buone mani con tutta la programmazione di Radio Company. Io torno domani in diretta dalle 11 alle 13. Mi raccomando, amigos e amigas, fate i bravi, ciao!
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
4: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
5: Un sacco belli on Radio Company.

0: by Daniel Belli.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli e Noi con il suo programma senza regole qua su Radio Company. Ciao Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
2: Ovviamente coadiuvato da tutto quanto il suo fantastico team
3: Hyper.
2: Che ci ricorda che siamo ritornati ufficialmente a casa, back in the house, da questa settimana. Insomma, abbiamo un po' archiviato tutta quanta la nostra lunga parentesi estiva.
4: Ciao a tutti ragazzi, sono tornato anche io.
2: Vedi che siamo veramente tutti. Ciao Sandy. Ciao. Che bello, c'è anche Patroclo. Quanti siamo ragazzi?

0: ma molti videogame nell'arco degli anni hanno portato molta fortuna ad alcune canzoni che sono diventate famose soprattutto o anche grazie all'essere parte del pacchetto del videogioco. Quindi noi oggi faremo una puntata quasi tutta imperniata su canzoni che hanno fatto parte di videogame e quindi sono diventate famose grazie a quel titolo, oppure canzoni che sono state già famose che però sono state rinverdite grazie praticamente a questi videogame. Primo pezzo di oggi, uno spoiler proprio di GTA 6, perché comunque c'è questo pezzo degli anni 80 inserito dentro la playlist, quindi partiamo con questa prima canzone. Loro sono i Depeche Mode, vai Sandy.
1: Music.

Like Your Record nella versione di Nico Heinz, Fabio De Magistris assieme a Mia. Anche questo fa parte di un videogame nella sua versione originale, però noi abbiamo preferito insomma andarci a pescare la versione che ci siamo fatti in casa qua a Radio Company. Prima ancora Stardust, Music Sounds Better With You, e in apertura Depeche Mode con People Are People, che appunto vi avevo già anticipato prima, fanno parte della nuova soundtrack

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

attenzione, perché il super classico di oggi ci porta a riscoprire uno dei pezzi più iconici in assoluto del mondo del gaming. Allora, si parte da FIFA 98, l'abbiamo ascoltato lì. Se siete proprio appassionati forte, vi ricorderete che c'era anche in Guitar Hero, se non sbaglio, la versione numero 5. Una band storicamente opposta agli Oasis di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, loro sono i Blur, e la canzone che ha ricevuto onori e glorie anche grazie a FIFA 98 ed è il super classico di oggi è Song 2. Radio Company, this is Unsacabelli.

0: Blue Monday di Oliver Heldens, che ci portano magicamente ad un altro spazio meraviglioso di Un Sacco Belli, ovvero
1: Radio Company. Momento Luna Park.
0: Momento Luna Park, grande ritorno. Momento Luna Park che trovate in versione distillata all'interno del Belli Conte 4.0, versione mixata invece all'interno di Un Sacco Belli, con tre canzoni che abbiamo pescato da tre soundtrack di videogame. Vedete un po' voi quella che vi piace di più. Sta per arrivare Fatboy Slim assieme a Rolling Stone con Satisfaction, Skank, poi arriva Avril Lavigne con Girlfriend e poi chiudiamo con i Cure con Friday I'm in Love.

Momento Luna Park, direi quasi da autoscontro anni 80, perché insomma abbiamo messo insieme un po' di tutto, 70, 80, 90, 2000, insomma veramente un grande mix. Bello però di quale soundtrack di Video Game fanno parte queste canzoni, sta a voi scoprire effettivamente, fare la binata, vedete, se, vediamo se siete così bravi.

0: decathlon.it.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su Strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.

Ed eccoli qua i sei dischi del 6x6. La velocità è qualcosa che, voglio dire, ci consente di andare oltre ogni limite. Il 6x6 è proprio l'unico programma al mondo che supera i limiti della velocità. Piaciuto così? Bello.

a ridare il via al gioco dove non si vince niente, ma è un gioco fantastico. Grazie a questo gioco abbiamo fatto una classifica che ci siamo trascinati dietro tutta l'estate. Canzone dei cartoni animati che magari vi ispira anche un videogame. Non è facilissimo,

Snake prima e Mark Morrison dopo per volare, come già sentite, nello spazio dedicato al momento cartoon. Ci è arrivata una segnalazione che devo dire che vale parecchio, nel senso che negli anni 90 sono usciti dei videogame che però sono arrivati in maniera particolarmente centellinata qua in Italia, e sono dei videogame dedicati al fantastico mondo di Sailor Moon. Sailor Moon ha ispirato dei videogiochi. Sì, esatto. E quindi il cartone animato di oggi è proprio questo qua.

0: Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Ma abbiamo finito, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Grazie DJ Nick, grazie Sandy. Grazie anche a Patroclo, il nostro gatto ufficiale. L'unica trasmissione mi sa che ha un gatto ufficiale. Grazie anche all'omino del Daft Punk. Grazie anche da Daniele Belli, che sono io, me medesimo. Ci risentiamo alla prossima puntata. Vi ricordo radiocompany.com, sezione podcast. Trovate ovviamente tutte quante le puntate vecchie. Trovate anche un sacco belli podcast con tutti quanti i racconti e le storie di personaggi fantastici e meravigliosi che ho incontrato anche durante quest'estate, ma anche in questi giorni, quindi state sintonizzati. Grazie a tutti, ciao!
1: Bel lavoro, andiamo!
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ci abbiamo fatto!
4: Radio Company Time.
5: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
6: Che fretta c'era!
5: Maledetta. Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
6: Sì, sì.
5: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
7: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Coppa.

0: ricordiamolo, è comunque una molestia.
1: Ah, ma certo,
0: è comunque una molestia. Su. In ogni caso è strano che l'abbiano messo in prigione, cioè io l'avrei mandato in canile a questo punto.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: L'unico commento che ci è venuto è: facciamo di necessità virtù, che è anche un vecchio adagio, riferendoci ovviamente a quello che ci stai per raccontare.
2: Esatto, che è una bella storia di una persona che ce l'ha fatta alla fine. Cioè, sai, quando in pratica sei col sedere a terra, devi in qualche modo rialzarti. Parliamo di questo signore che si chiama Bradley Alvelo.
1: Alvelo?
2: Non so se sia un cognome di origine italiana oppure sudamericana.
1: Però ha fatto una cosa all'italiana, se vogliamo.
2: Ha fatto una cosa all'italiana. Allora, lui è un pizzaiolo a New York. Lavorava in una pizzeria, è stato licenziato da questa pizzeria. Dice: adesso che cosa faccio? Cosa mi invento? Che soltanto la pizza so fare. Ha preso una Smart. La Smart è la smartina, quella lì.
1: Sì.
2: Sai che anche la Smart nel suo piccolo non è che si incazza, ma c'ha un bagagliaio dietro.
1: Sì, che non è grandissimo.
2: No, è grande a sufficienza per farci stare un forno da pizza. Un piccolo, forno. Sì, piccolino, insomma, una cosa contenuta. Che però comunque il suo lo fa. Tant'è vero che questo signore, montando questo forno da pizza, va in giro con questa Smart. Quindi è una sorta di pizzeria ambulante.
1: Sì.
2: Ok, però di dimensioni molto contenute. Ne ho vista anche in Italia, sulle Ape Carai, presente.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Molto bene. Va in giro per New York e in pratica riesce a raccogliere $12,000 al mese, grazie a questa cosa qui.
1: Che non è poco.
2: No, guadagna di più di prima. Capito?
1: Beh, sì, sicuramente, sicuramente.
2: Anche io nel mio caso potrei comprare una station wagon.
1: Per fare che cosa?
2: Perché ci starebbero tre forni dentro.
1: Ah, capito? Ok, perché ne avresti senza ombra. Sì, cioè, sì. Nel senso, ne fai una, ne mangi due.
2: Bravo, esatto.
1: Ne vendi una, ne mangi due.
2: Esatto.
1: E c'è un'altra cosa che c'è un'altra curiosità che ho.
2: Beh.
1: Ma ogni quanti chilometri bisogna cambiare l'olio alle pizze?

0: Mamma Domenica su Radio Company.
1: Parliamo di chitarristi molto famosi, un po' attempati, vintage, però sempre sulla cresta dell'onda, perché questi spaccano, cioè sono proprio rock dentro, capito?
2: Sì, assolutamente sì. Parliamo di Keith Richards, chitarrista storico e cofondatore dei Rolling Stones, che in pratica fin dagli anni 70 la rivista New Musical Express classifica al primo posto della sua lista, perché sai, fanno un sacco di classifiche, rockstar che più facilmente moriranno, ok? E lui è andato al primo posto di quelli candidati a morire per praticamente decenni consecutivi,
1: okay,
2: hai capito?
1: Perché per la sua vita sregolata.
2: Per la sua vita sregolata, l'uso di sostanze, ma anche qui ad esempio nella foto c'è una bottiglia di Jack Daniels, due lattine di birra e poi c'è una Coca-Cola.
1: Così vabbè, ma è la console di un 90 Festival.
2: Esatto, più o meno come il nostro Mauro Tonello. La cosa bella qual è? Che il New Musical Express ha cessato la pubblicazione fisica cartacea nel 2018.
1: Ah, lui è ancora vivo.
2: Quindi è morta prima di Keith Richards.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: signori, amiche e amici di Radio Company, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Brutti ma Domenica del 20 di settembre.
1: Eh sì, perché come diciamo sempre, tutte le cose belle poi finiscono, ma poi anche riniziano, infatti domani alle ore 16.
0: Torniamo domani con Brutti ma Simpatici, che è l'edizione feriale che va dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 qui su Company.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E grazie a Jimbo.
0: Jimbo.
1: A domani, ciao.
0: Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Company. Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Una buona domenica, un buon 20 di settembre al popolo di Radio Company. In questo pomeriggio, un'ora, come sempre vi accompagniamo dalle 18 alle 19, qualunque siano le cose che state facendo, come sempre da chi si riposa, chi ha l'occasione di lavorare lo fa con la musica di Radio Company sottofondo, e quindi non c'è neanche la scelta di cercare tutti i successi, perché a quello ci pensiamo già noi, e poi accompagnato da delle notizie, quelle sono le curiosità che troviamo, oltre ad avere l'occasione anche di ritrovare delle canzoni del recente passato, perché ci piace anche quello fare nel One Love One Live. Insomma, l'unica cosa indispensabile è quella di mettersi comodi, ancora meglio se siete in macchina, alzate forte il volume, andate via tranquilli, che di musica ne abbiamo tantissima da farvi ascoltare. Prima sequenza di oggi, si incomincia One Love One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica.

0: più.
1: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
2: Il One Love One Live della domenica, il One Love One Live dove abbiamo appena sentito Noemi con Tu cosa fai questa sera? Beh, voi la risposta ce l'avete già, visto che state ascoltando Radio Company. Noemi che è andata alla grandissima in quest'estate, a parte il piccolo incidente che l'ha vista protagonista, perché c'è stato insomma un incidente in quest'estate, ma si è subito ripresa, ha rassicurato i fan, ha voluto riprendere il suo tour, tour che ufficialmente praticamente si è chiuso il 30 di agosto a Vicenza in Piazza dei Signori, però ricordiamo che ci saranno ancora delle date per Noemi per potersi esibire per tutti i fan, che sarà il 14 dicembre 2026 a Milano al Teatro degli Arcimboldi e il 22 di dicembre 2026 sempre invece ci sarà Roma Auditorium Parco della Musica, e quindi chiuderà praticamente lì le date per il 2026, con l'augurio che ce ne siano anche per l'anno nuovo. Ci fermiamo un istante, ritorniamo.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Il One Love, One Live della domenica, il One Love, One Live di questo 20 di settembre. Ancora una volta un buon pomeriggio a tutto il popolo di Radio Company da parte mia, Stefano Conte. Stiamo per ascoltarci anche Carol G insieme a Manu Chao, viaggiando per il mondo. E sembra che ci siano ottime notizie per quanto riguarda questo 2026, che non finisce mai per Carol G, per il suo successo, perché mancano solamente due mesi ai Latin Grammy del 2026. E oggi la Latin Recording Academy ha rivelato una lista di candidati. In testa al gruppo quest'anno c'è il cantautore Edgar Barrera, che è nominato per collaborazioni anche con Carol G. A proposito di Carol G, che è seguita anche da Rosalia. Sia Rosalia che Carol G sono diciamo in concorso per album dell'anno, disco dell'anno, canzone dell'anno. Insomma, non termina questo successo per la cantante e l'artista latina, che sarà presto da noi anche in Italia, prossimamente nel 2027. Ce l'ascoltiamo, Carol G, Manu Chao, Viaggiando per il mondo.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Bruno Mars, la sua Oh My Soul. Ormai che dire di un artista che è riconosciuto a livello internazionale come una delle stelle di questo 2026, un po' per il suo tour, per il successo, per tutto quello che ha ricevuto come diciamo abbraccio del popolo, dei suoi fan in questa estate 2026. Certo che le cose dal punto di vista sentimentale, invece, che stavamo un attimo guardando, non stanno andando benissimo. Al momento Bruno Mars non risulta sposato né ha figli, si è, ricordiamo, interrotta la sua relazione che durava da qualcosa come 11 anni con l'ex fidanzata.